Cinci, mai langhici, cinci. Rimai tericucci. Mai tericucci, guarmi mamma. Cusciascia, mai langhi. Camba ucciucira. Cui lasciami, ciariscia.